cessar degli assalti non è sosarmi, no, vil contrassegno di mancanza di sdegno. Questo breve riposo tiede al furor per meditar le forme d'un gatino.

0: baci.
1: Ah, che l'amore fa cangiar di consiglio, l'offeso son, ma l'offensore ha un figlio. Alto mar vanno in sarti.